0: Non sono legato con un caro. Direi non sapete neanche prima.
1: Non sapete la brand? Non voglio mai fare?
0: Che l'ho detto, brand? Direi neanche se votano il clima naturo.
1: Ne valo papà, non muore neanche per questa climate change.
0: Ah, cosa
1: manna? La climate change. Ma un po' cosa si deve fare con chi la Yahan? Chi ne comincia a costruire una cosa grossa a compagni cupan? Sama sa sì, il fatto tolo, pao e sa a compagni cupan di quella sana?
0: Nia, perché io non fanno vari che sono normali?
1: Lei sa che io non ho vari che fa se normal. Ma stiamo a cosa che fa talan? Sama lanza per quella non cavo e aro mi regina e fa anima a compagni cupan.
0: Ti arriva, sì che, se vuoi tarono, ma te non ha pitato una cavo?
1: Let's say, my mother. Ako malu ng ako palibutan. Aro mo lupet pakinig. Sa mga pot, natong muna kaliwakan.
2: Kinigong pinagumiyan ko na ko sa Bago High School o Star Radio Tayasan.